Concerto per piano in Do maior di Giovanni Paisiello, soliste Felice Blumenthal e orchestra di camere di Württemberg, a regência di Jörg Faber. Rádio MEC 3:23. Arbida, Sinfonia in Pantomima di Antonio Salieri. Orchestra Mozart di Mannheim, a regência di Thomas Fayer.